0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.
4: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?